0: educación.
1: Eso y más es lo que somos. ¿Y quiénes somos?
2: Ya oíste.
3: Gobierno de México.
4: 3:41 PM. Agradezco nos siga escuchando a través de Radio UNAM 96.1 frecuencia modulada. Le recuerdo el correo de voz, puede marcar y enviar sus mensajes al 55 56 23 32 81. Vamos a continuar con la sección Mujeres en la Música y ahora hablaremos de la cantante, pianista y compositora Delilah Gottman. Ella es una cantante italoamericana graduada en piano, música electrónica y composición en el Conservatorio de Música Giuseppe Verdi de Milán. En 2007 fundó la Asociación Cultural DJMA para la investigación y producción de eventos musicales y multimedia como Silencio Música, Dona y Col BPM. Actualmente, Delilah se encuentra concluyendo una maestría en disciplina musical y composición musical de teatro en el Conservatorio Rossini de Pesaro, Italia, con Filippo Maria Cramazza. Además, estudia canto con Sergio Bertocchi en Bolonia. También se ha dedicado a la docencia, labor en la cual pone en práctica nuevos métodos de enseñanza. Entre sus muchas instalaciones musicales, lecturas, exposiciones de arte y videoarte, ha colaborado con los poetas Manrico Mursi y Salvatore Ritrovato, los escritores Jaim Bajarier, Roberto Piumini y Guido Quarzo, y los artistas visuales Marc Cozzbadi y Enzo Cucchi. Recientemente compuso e interpretó la música de Aqua, un espectáculo de danza contemporánea. A continuación le presentaré de la autoría de Delilah Gottman, Primer Recuerdo, El Rostro del Recuerdo, de El Sueño Modigliani y Jean Yves Tagnat en 24 partes. Escucharemos a la soprano Laura Catrani, escucharemos la voz de memoria de Alessandro De Lisi, en el piano y medios electrónicos estará Delilah Gottman. Música del álbum El Sueño, Modigliani y Jean-Yves Tagnat, editado en el año 2020 en Italia por el sello Stradivarius.
5: Inizio sempre dagli occhi. Anzi, dallo spazio che sono come due mari gli occhi delle donne. E disegnare e dipingere gli occhi, che sono come due mari, è una consolazione, allevia la fatica del viaggio, dell'apolide, del sefardita, dell'errante. E poi scendo due linee a farne l'ovale. Gli occhi sopra un naso Appennino che separa e incardina, una bocca molto semplice, il mento come un promontorio che si spinge nel Tirreno, come la fortezza del porto di Livorno, e tutto l'insieme un sogno, anzi è il ricordo di un sogno, di una piccola patria. E poi trovo la via maestra, e il collo è così lungo perché i baci hanno bisogno di spazio per ritrovare la pelle sottile tra le dita. E le spalle sono il casello della dogana che separa e protegge il centro della mia passione. Ma è il collo protagonista della geografia. Tanto che a volte mi chiedo, forse più che un pittore sono un cartografo. Linee sottili come confini, pittura sottile, occhi che sono come due mari. E in questo paesaggio tu sei la casa, il centro, l'armadio sacro, la custodia per le mie paure. E mi arrampico sul tuo collo come fa la formica col fico d'estate. E mi aggrappo a te, tu che sei la metà migliore di me, la mia metà migliore senza le dannazioni. E ora ancora ti disegno e ti dipingo, e per il bianco userò sciacquare il pennello nelle nuvole, e per il verde scaverò nel muschio di questa terra francese, per il rosso cipria delle labbra, solo vino di Borgogna. Al posto della matita userò una scheggia d'ardesia presa dal tetto del nostro abbaino. Lì, dove incontra il telaio del lucernario che proietta quella pozza di cielo nei tuoi due mari, i tuoi occhi, ogni volta dopo l'amore.